Hati ditefuk di has bahu dini. Itulah skalazi de fanazan istianti. Dan lal ta'adart iwa tasu.